con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

contenta la ragazza. Il ricamo sul tamburo vi scoppaste e via, ci suonano trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Ci suonano trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, posso aver codesto imbroglio. Perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.

Consolata, disperata. E non c'erano le sbarche? Fate pure questa morta. Questa dopo la porta. Ne viene alto dopo. Parisino, gentile, erosino, gentile. Questa sono la disperata. Tu la disperata. Non fava la serrata. Non fava la serrata. Non fava la serrata. Mio padre. Signorina, l'altra volta vado a balcone da fuori, la contessa di Vittoria, sono da buttare fra. Signorina, l'altra volta vado a balcone da fuori, signorina, l'altra volta vado a balcone da fuori, la contessa di Vittoria, sono da buttare fra. E non c'è nulla di sbocchio, faccia pure che sta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, mellare, mellare, dovrà. Così quella porta, ne mellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia pittino fianno, no. Un dottor della mia sorte non si lascia pittino fianno. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà. Io voglio star dovrà, io voglio star dovrà,

prova a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Milo Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, hey! Figaro! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Feger! E son qua! Hey, Figaro! E son là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua e Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quanto prontissimo, son come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, non mancherà, la la la.